0: come out the way. Ha! He! Ha-da-da!
1: Out the way.
0: Ha! Otero tomato way.
1: Ha!
0: He! Ha! Ha! Ha!